0: Lorenzo Santugeni.
1: Sono il medico Lido, Santa Maria Lido.
2: Di Maria, di Crid, Santa Maria.
3: Radio Murta, una radio d'aquí, feta